signor Cuccani, a fer un barbiere, vita più nobile non si so. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori pettini, lanciate porre, vi cadio comando, non questa. Lanciate pettini, lanciate porre, vi cadio comando, non questa. Bella risorsa.

Con streghe che incantano per farci affogar, sirene che cantano per farci penare, civette che allettano per trarci le piume, sirene che brillano per toglierci il lume, son rose sfidose, son volpi pestose, son orse benigne, amiche maligne, maestre d'inganni, amiche da panni, fingono amore non c'è.

0: gradita di prolami a te. Te l'è impiatta a dormi, in lieghe restore di buone mercè, tra dolo infinita, tra sfeme, tradita di prolami a te. Per fondo, per cielo, riposa, no, nel porto del cielo riposa, vero. Per fondo, per cielo, riposa, no, nel porto del cielo riposa, vero. Se quel tuo mortale, col rigido strale che il cuore mi impiegò, cangiandomi a sotto col dardo di morte il corso, vero. Se quel tuo mortale, col rigido strale che il cuore mi impiegò, cangiandomi a sotto col dardo di morte il corso, vero. Che fiamma d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cuore mi rapì. Che fiamma d'amore già mai non sentì quel rigido cuore che il cuore mi rapì. Se nega che tanta la cruda deltata che l'anima vaghì, ben via che da lente vinti dall'anguente sono simili mondi. Se nega che tanta la cruda deltata che l'anima vaghì, ben via che da lente vinti dall'anguente sono simili mondi.
1: Послушайте в исполнении Марины Филипповой арию «Фрескобальди».